0: Oh Jesús misericordioso, amante di almanan, mi te implorabo pa egonia di vos sagrado corazón y pe dolorna di mo immaculada mama, purifica co vos sangre precioso, pecadorna di enter mundo, co ora quita den agonia y tin di muri ave, corazón agonizante di Jesús, tene misericordia que moribundonan, pecadornan, doloroso immaculada corazón di mama María, pidi pa afligidonan. Oh Jesús, buon muri, per fuente di vida abrota pa almanan, y ociano di misericordia ahabri pa inter mundo. Oh fuente di vida, o oh infinito misericordia divino, cubri inter mundo, y hasibo mes pa sci, arriba nos.
1: No nombre di Tata, e di Iu, e di Spirito Santo.
2: Amen.
1: Nos Tata, cuta nascelo, buon nombre sea santifica, lagabo reino binina nos. Bo voluntad sea sina terra como nascelo. Duna nos aue nos pan di cada dia. E perdonanos nos debe. Mescosco nos ta perdonan nos debe dornan. E non laganos caide in tentación. Ma libranos di malo.
3: Mita comindabo Maria.
2: Yen di gracia. Señor ta cubo. Bota benicionada in tur mujerna. E fruta di bobarica Jesús ta benicionada. Santa Maria, Mama di Dios. Pidi pa nos pecador, ahora y na hora di nos morto. Amén.
3: Mi tacere den Dios Tata Todopoderoso, Creador di cielo e di terra, e den Jesu Cristo, su unico iu nos Señor, cuta concebi di Spirito Santo, a nasce di Maria Virgen, e a padecebo di Poncio Pilato, nana crucifiche, e la mori in nana de re, e la baja del reino di morto, e di tres días la resucita
2: fuori di morto
3: e la subi in cielo e ta sintana mandreci di Dio stata todopoderoso gele bini pa husga vivo e morto mi ta chiede den Spirito Santo Iglesia Santo e Cattolico comunión di Santo pordon di pica resurrezione di carni e vita eterna. Amen. Tata eterno mi ta ofrecevo curpa e sangre alma e divinidad di

mi romanzo. Del mondo non ti nada pavo. E va scico per senti. Nada, nada di mondo non puoi ne. Ma Dio so puoi ne. Amen.

Amici patrulla del Caribe, mi chiedo per di turgente che sto ascoltando di radioemissora a che, per si che ascolta di radioemissora a che, per sovrata radioemissora così, ti pone attenzione per promuovere la nostra cultura musicale, per avere una cultura musicale per diranti, e también no solamente nos cultura musical, pero también artista nan y cantante nan y arreglista nan y compositor nan urbano.

0: Čian di Eucaristia, ori ba 26 dia domini tempo ordinario. Nos porbisa come scosco, si man passa awe atro benostane invitation pa traha den hofi di Signor, traha den iglesia di Signor. Legnos reconosceu nos picana, pidios pordon, ponos por celebrano manera digno e misterio nan sagrado di nos fe. Mi ta confessana Dios Todopoderoso,
1: e di l'altura che presente, con mia peca mascia tanto, pa pensamento e palabra, pa lo che mi ahassi e che da sin hassi, pa mi culpa, pa mi culpa, pa mi gran culpa, per se mi ta roga la Virgen Maria, tu rangali santo, i bosso mi urmana, i resa pamina, Signor nos Dios.
0: Mara Dios Todopoderoso, por mostranos su misericordia, por donanos picana, nihibanos na vida eterno.
1: Amen.

Osbon, Opie, Opie, hai ammassi vida, no? Ma io non sta felicità, votami. Che Dio te regale vida, il cantico che ti adduce, vos siete dal DNA su corazon, mescosco e compleanno di Arua, di... sono di criolos arubenios, duce cantica tami, sicuro così. Ok, la che non sigui, la che mi vai in Venezuela, passo a me no, a vai in Venezuela, vacca, che non hai, non metti un ranciera, dico a me no, ok. La che mi vai con il ranciera qui per me, ai sì, vare, e ho metto boccando con su il centro, dopo se ti cominci a canta. Ok, ainda, ollo. Ainda te canta, ora sì. Eso. Esa que está la araña, estás tejiendo.

0: passar Indio Tairona tabing di Santa Marta, seta canta Santa Marta. Den dien aqui geria passa bai den Santa Marta, as yecos en de bus, taxi tu con a candela, varios cosas, no? Y nanta extorsiona e genen an kuta comerciante na. Ora ki ku presidenta asi, na ma, ela manda helicóptero, ku turi kone pre presidente mesa vata presente ke grupo di soldat na, des pa bai kaba kene ne, i verdad na, ko i cinco dinang, i un dinang ta un die sunan kuta basta alto den e grupo e. Anto bosa e awore ki nang eta militarisa Santa Marta ta militarisa bosa ton lugar turístico tambe anto e genera nta hopen contento tienda nang a abri back senang e geria ta haciendo algo horrible na Colombia e vora la awore ki nang ku nang a koi e cabecilla di FARC nang a koi e sei e diferente cabecilla ku ta di diferente grupo no pa sobra nanta parte di un cierto grupo nang mani FARC ta hopi grandi e tinha cabecilla grande grande con acqua yavo però non da partibo fu bel tingu tana a fo di Medellin però poi non da mirana però non te si anto non ting cabecilla anto hop di cabecilla ne nata coi anto e minister president mesta bai anto cuscopet con pistola na banda da core cu su chaleco da core mi di miedo per me di papà dios qui de passo ora come te tende botta di para quanto gruppo all'anta na Colombia fuera di FARC cu ELN antes stata M19 se era cabe la vira FARC anto tin grupo nan a mi debi sa chiquito compara cu FARC pero nan ta mata, nan ta horta, nan ta kiko pero se no que me embo me seti miedo pues se pote bai, ah no se bai Medellín no se sumamente tranquil, no se cana tu caminda pero hopi biata a fo di pueblo nan mas leu mas aden e unda ku ting bobo bise mina nan unda ting oro ting basa diferente kos ku nan ta koi en nan ta hasidonyo e nyo hene no pomishi nan na je e nan ta sekurestra e meso mucha nan te asta tim papia ku tempo ku Petro a Ghana e eleksyon pa bira presidente 4 ane pasa ta pa sobra af ta paso nan ta da ting ful e pueblo nan esunku ananta nananku ta hopia din menasa ku tu hene meste bota pa Petro ndo pese ai praktikamente la gana ndo na kere viaja ki nanta hasi mes un kos pero e gobierno nan hene nan abira masa bi anto nan appare e sei bastante dos nan a perde in Arabia ma chopi mes e avore ki nan ku nan a koi el cholo mi che sai a mes un grandi anto non ta mostra non forza con antingo santa chi ma non ta si chi con non ta si chi con ogni cosa andasse na certo pueblo non leusi però bo mesa e bom na nota para fora al banda di Santander Cali cosa un tico a fo di Cali sì des cosa na si nota passando fascioso cosa però mi tai opi duere per sotto un paese sina bonita un paese sina ricco maniera Venezuela anto e con anche ta passa e sei ta mal manejo di e gobierno ai abau però già è sacchi a bin con man duro of bota entrega of bota cai anto si che men bota cai che men nostro matab non mani ribisa no non sta tirabo claro bo messe remo ape bul bo messe remo apnan paso a mi da meta ins paso bo mpoma ta hende se crestra hende ki tanan forinan vida posa forinan famia pa años des desasirinan claro tabon ko a mi da den militar ok, e sei tavo tanti che mi duci in Colombia, Colombia del mio corazon. La gami si che vorrei che non mi chiara manda un pa' bien, la gano sbai che cantica che. E sa che ta trio los arubeños, compleaños, mi chiara manda un saluto per rei cu Carmen, un feliz dia pa' vos non rei. E a venos et mando un pa' bien pa' Ayanana, ayo pa familia Cruz. Yaku Frances tahasi aya. Frances, amitame Frank. Frances tahasi aya di su ma, taya pa bien di su mami, Swinda, su papi Francisco, di su roman, di su sobrina, das full familia, ta deseya. Frances, hopi pa bien, no? Dulce di mi parte, tame mi ta deseyabo, hopi hopi aya mas di vida. Hopi bendición pa Bosonan. Un saludo pa Swinda, un saludo pa Francisco, familia Cruz completo y enana ayo pa bien, ¿no?
1: Tengo cumpleaños, qué día, Yahweh.
0: E também me tem outro cumpleaños com a Tina. Tina de Rita, mas não está chamando, não? Tina Koch. É a Koch, viúva de Flani, Fingal. É a Japa bem de Suyu, não, seu nieto, não, seu bisanieto, não. Muito especialmente de Mila, Mila Koch, da DCE, Rupio Piaia Massi, em vida, não? Tina, tu cos bom de parte de nós, tá? Minha família Cruz aqui, nessa DCE, Rupio Piaia Massi, em vida.
1: Lobo celebre, estrella da nascendo.
0: Mi também conta vos un joke a creato. Mi quero mandar un saludo también pa Alicia, cu ajasi aya ave, Alicia ta haya pa bien, muy especialmente di su mama Edith, di su Yunan, y muy especialmente di tanta Lil Mila, tanta Mila ta desea Alicia hopi hopi aya más di vida, y nos turta desea tanta Mila hopi aya.

Ezeita campesina, campesina di Mario Suárez, no? Insomma, è un cantico molto strano, mi spero che era tanto mi taponi. È di Nito Mendes, Banwa con Ezeita. Ok, mi chiara, mando un saluto a Mariela, cu Johnny e Yanana Hulanda, ti sia un felice, felice dia, no? Dio ti sia posto turcos bon. E anche a la mia curata, assina, no? Marici cu France. Un felice, felice dia per voi, no? Marici con Francisco. Mi sta contenta di tenere di buon Marici, turco è buon papo, no? Ok, sì, avete già domingo. Gruces, famiglia German, Marici e Francisco. Turco è buon per voi, no? Ok, che comas antico cu chuva a che da di bing ave protico ya mami a iera bisamin anta cambie chuva ta pensa mi honan binding luna di ok october che men otro si man ja domingo nan ta baita che nan papà pia un rato pa bus nan tende che cu te festival di accordion quello ta hobby bestial hobby bonita no e nan ta passa ora già domingo ma inta entre dia sor despe dia sor se nan ta min se cami de san sto baranam brasa abri desea na un feliz dia già nan mi tabai con cantica cu mi ta gente che strae ta Nito Mendes el arca de Noe mi che gis hai esa con cantica che te abbo sto scuce.

0: Oh Jesús misericordioso, amante di alma nan, mi te implorabo pa agonía di vos sagrado corazón y pe dolor nan di mo inmaculada mama, purifica co vos sangre precioso, pecador nan di enter mundo, qua ora quita den agonía y tin di muri ave, corazón agonizante di Jesús, tene misericordia que moribundo nan, pecador nan, doloroso inmaculada corazón di mama María, pidi pa afligido nan. Oh Jesús, buon muri, per fuente di vida abrota pa alma nan, y ociano di misericordia a abri pa inter mundo. O fuente di vida, o infinito misericordia divino, cubri inter mundo, y hasibo mes pa sci, arriba nos.
1: Na nombre di Tata, e di Iu, e di Spirito Santo.
2: Amen.
1: Nos Tata, cuta nas cielo, buon nombre sea santificat, laga reino vini a nos. Bo voluntad sea así na terra como na cielo. Duna nos aue nos pan di cada día. Y perdona nos nos debe. Mescosco nos ta perdona nos debe dornan. Y no laga nos caide en tentación. Ma libra nos di malo.
3: Mi ta comendabo Maria.
2: Ye di gracia. Señor ta cubo. Bota benicionada en tu mujerna. Y fruta di bobarica Jesús ta benicionada. Santa Maria, mama di Dios. Pidi pa nos pecador, ahora y na hora di nos morto. Amén.
3: Mi tacere den Dios Tata Todopoderoso, Creador di cielo y di terra, e den Jesucristo su unico iu nos Señor, cuta concebi di Spirito Santo, a nasce di Maria Virgen, e a padecebo di Poncio Pilato, nana crucifiche, e la mori in nana de re, e la baja del reino di morto, e di tres dia la resuscita for di morto e la subi na cielo e ta sintana mandreci di Dio stata todo poderoso gele bini pa husga vivo e morto mi ta chiede den Spirito Santo Iglesia Santo e Cattolico comunion di santo pordon di picà resurrezione di carni e vita eterna. Amen. Tata eterno mi ta offresevo curpa e sangue alma y divinidad di boyu bien estima, nos Señor y Salvador Jesucristo,
2: pa expiación di nos mes picanan y picanan di genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo.
3: Pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo.
3: Tata eterno, mi ta ofrecevo curpa y sangre e alma y divinidad di boyu bien estima, nos Señor y Salvador Jesucristo,
2: pa expiación di nos mes picanan y picanan di genter mundo.
3: Pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo.
3: Pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo.
3: Pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo.
3: Pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo.
3: Pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo.
3: Pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo.
3: Pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo.
3: Pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo.
3: Pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo.
3: Pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo.
3: Tata eterno, mi ta ofrecebo curpa y sangre e alma y divinidad di boyu bien estima, nos Señor y Salvador Jesucristo,
2: pa expiación di nos mes picanan y picanan di genter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e con inter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e con inter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e con inter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e con inter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e con inter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e con inter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e con inter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e con inter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e con inter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e con inter mundo.
4: Tata eterno, mi ta offresevo corpo e sangue, alma e divinidade di boiu bien stima, nos Senhor e Salvador Jesu Cristo.
2: Pa expiação de nos mes picanan e picanan di inter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e con inter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e con inter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e con inter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e con inter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e con inter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e con inter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e con inter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e con inter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e con inter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e con inter mundo.
4: Tata eterno, mi ta offresevo corpo e sangue e alma e divinidade di boiu bien stima, nos Senhor e Salvador Jesu Cristo.
2: Pa expiação de nos mes picanan e picanan di inter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e con inter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e con inter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e con inter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e con inter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e con inter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e con inter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e con inter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e con inter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e con inter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e con inter mundo.
4: Santo Dios, santo omnipotente, santo inmortal.
2: Tene misericordia con nos e con inter mundo.
4: Santo Dios, santo omnipotente, santo inmortal.
2: Tene misericordia con nos e con inter mundo.
4: Santo Dios, santo omnipotente, santo inmortal.
2: Tene misericordia con nos e con inter mundo.
4: O Dios eterno, den quem de misericordia ta infinito e tesoro di compassion ta inagotável, mira-nos com bondade e aumenta a misericórdia de nós para o momento tão difícil, nos não desesperar e nem perder ânimo, sino com grande confiança nos submetemos na vossa santa vontade, com amor e misericórdia mes.
2: Amém. Amém.

Amici Patu del Caribe, mi chiedo per di turgine che sto ascoltando di radio emisora a chi, per si che ascolta di radio emisora a chi, per so che radio emisora che si ti pone attenzione per promuovere la nostra cultura musicale, per avere la nostra cultura musicale per diranti, e también no solamente nos cultura musical, pero también artistas y cantantes y arreglistas y compositores.